0: capibara, che sono tra i più topoloni del mondo animale. Animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
1: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
0: Si dice capibari secondo te?
1: Ho detto capibari?
0: Sì.
1: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano qualcuno.
0: I capibara sono
1: i capibara.
0: Come, aspetta, mo ti metto alla prova, sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
1: Suricati?
0: Forse.
1: Oddio,
0: anche,
1: forse. Però suricato uno. Sarebbe Timon. No,
0: è suricata.
1: È suricata?
0: Suricata.
1: Cioè, Timon è un suricata?
0: Sì, con la.
1: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché qualcuno. Sì. Perché siamo al comedy. Quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice: oh, ma lo sai che Alessandra ha detto suricata?
0: Allora, io adesso vado a controllare.
1: No, controllo io. Tu parla dei capibara.
0: No,
1: controllo.
0: Io vado ai messaggi, va che meglio.
1: Suricata.
0: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive:
1: suricato.
0: Suricato.
1: Ma cosa?
0: No, dai, non è vero.
1: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon, guarda.
0: No, scrivi suricato o suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi. Vedrai. Proprio così, con questo tono, te lo dico.
1: Entrambi i termini sono corretti.
0: Hai visto?
1: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la...
0: Sì.
1: È un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
0: Vedi? Quindi si può dire i suricata, perché lo dice come se lo dicessi in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
1: No,
0: invece.
1: Posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati. Mm. Oppure la suricata... e le suricate.
0: Ah, non
1: quindi
0: i
1: suricata è una roba
0: niente,
1: tipo non lo so
0: tutto.
1: Però vabbè, le suricate
0: oh,
1: sì.
0: Oh ragazzi,
1: vabbè, insomma, quello
0: Alo è molto capibara nella vita ormai.
1: Sì.
0: Io lo frequento, lo conosco da un po',
1: però
0: quando
1: non
0: si
1: mi
0: tratta
1: no, i suricati,
0: no, non gli toccare il linguaggio, i plurali,
1: però
0: cioè,
1: scusami,
0: tu
1: io...
0: sei un poliglotta.
1: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno c'è un medico, se quello sta in vacanza ti balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
0: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
1: Certo.
0: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
1: Oppure esatto, dice dov'è?
0: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende, forse essere troppo capibara non va mai bene, però dipende, cioè troppo accondiscendenti forse no.
1: Una via di mezzo, tra il capibara e il suricata.
0: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa, però in effetti dipende da chi ti sale sopra, cioè in maniera figurata, cioè, hai capito? Cioè non è che...
1: Non è ancora notte, ti prego.
0: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo, ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è addosso.
1: Detto capi.
0: Esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
1: brava,
0: possiamo terminare qui.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

ve l'abbiamo detto che era un po' difficile scegliere quest'oggi il best of della settimana, ma questo, su questo non c'è ombra di dubbio. Tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Ripeschiamo quel momento in cui giovedì abbiamo provato a immaginare la barra di ricerca Google nel 2134. Ci siamo pure ricordati l'anno.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: your radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Barra di ricerca, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
2: E sono molto curioso.
1: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologrammi, cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
2: Quindi vuol dire che ha visto. Sì. Uccellone!
1: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali?
2: Vi prego.
1: Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
2: Come non c'è?
1: Tony Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
2: Pensa cosa c'è in quel riassunto.
1: Ma secondo me, sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia.
2: Mamma mia.
1: Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Beh. Aia, speriamo di no.
2: Alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
1: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
2: Immagini.
1: Tu che inventatene una anche tu.
2: Dai, ne penso una.
1: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
2: Ah, che peccato, è vero.
1: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
2: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
1: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025. Entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole?
2: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
1: Quando esce GTA 6? Questa per intenditori?
2: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
1: Che fine ha fatto Bugo? Come si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026 l'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
2: Un piccolo cyborghino.
1: Morgan Freeman, età definitiva. E con questa chiudiamo.
2: Corro sempre dalla

0: dire, cari amici del Comedy Radio Show, termina qui non solo la puntata di oggi, ma l'intera settimana con questo best of.
1: Quindi... con questo posso dire un bel best of.
0: Bello, sì,
1: bello,
0: sì,
1: ricco, futuristico, capibaresco, artificiale,
0: sì,
1: estatesco.
0: E anche, come dire, no, basta, hai detto tutto.
1: Ti è piaciuto estatesco?
0: Estatesco mi è piaciuto. E sembrava un'altra marchetta anche questa, ma lasciamo perdere.
1: No.
0: Estatesco? No.
1: No.
0: Torniamo lunedì, no. Che dici?
1: Io torno, tu?
0: Io sì, certo.
1: Torniamo il 29 giugno, quindi
0: il 29.
1: Un giorno di festa per Roma.
0: Ecco, mi viene un po', come dire, mi dà un po' fastidio il fatto che sia il primo giorno della settimana, ma il penultimo del mese.
1: Devi fare pace con
0: Devo
1: questa
0: fare,
1: cosa.
0: Sì,
1: io credo,
0: sono
1: conosco dei dottori.
0: Compulsiva.
1: No, ci sono dei dottori che tu ti siedi e racconti loro questa cosa.
0: No,
1: ti...
0: no, no. Secondo me basta riposare questa domenica e tornare lunedì più forti di prima,
1: sì,
0: con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Ossessiva compulsiva qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Il primo giorno.
0: Ma perché il 29? Ma veramente?
1: E poi inizia luglio. È un po' più.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Stop!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 2:59.
5: VRN Radio.
6: VRN, la radio dei numeri 1.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 3:58.
4: QRL.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 27 di giugno, cari amici, buon weekend, buon fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora dedicata all'Italia, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra poco un po' di momento nostalgia, perché parliamo di un qualcosa che forse in molte case è ancora presente, in altre invece è scomparso completamente. Il ventilatore a pale, perché è parte, secondo me, dell'estate italiana e di quella nostalgia che prende un po' il sabato. Non solo questo, ma torna l'agenda con date importanti, con il proverbio del giorno, i compleanni di questo sabato insieme, e poi si va anche in tavola, perché ci sono delle piccole regole italiane del mangiare d'estate che molti conoscono e molti praticano. Quindi ne parliamo tra pochissimo, perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

Ecco, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, nel sabato, nel weekend, e partiamo subito con l'agenda. Un po' di date, un po' di accadimenti proprio nella storia in questo 27 di giugno. Partiamo dal 1977, quando il primo bancomat della storia venne installato a Londra. È un qualcosa che riguarda il Regno Unito, ma insomma, per effetti collaterali anche l'Italia. Torniamo invece al 27 di giugno del 1980, data che ricorderemo per la strage di Ustica, il 19 Itavia precipita causando 81 vittime. Oggi, tra l'altro, cade anche la giornata mondiale del microbioma, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza vitale di microorganismi come batteri, virus e funghi. Oggi è la giornata anche internazionale delle piccole e medie imprese, ma passiamo a un po' di compleanni di Vips sotto il segno del cancro. Tanti auguri a Gabriela Dorio, nata nel 1957, ex mezzofondista e campionessa olimpica. Ricordiamo, medaglia d'oro nei 1500 metri piani a Mosca del 1980. Tanti auguri anche ad Alberto Bevilacqua, scrittore, poeta, regista e sceneggiatore. Ricordiamo anche che il 27 giugno del 1914 nacque Giorgio Almirante, storico, politico e giornalista. Ma facciamo anche altri tipi di auguri, quelli di buon onomastico, a San Cirillo d'Alessandria. Quindi non so se c'è qualcuno che porta questo nome. E ultimo, ma non meno importante, il proverbio di oggi: chi semina pazienza raccoglie serenità.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Sapete come? Beh, sapete anche dove trovarci nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, 27 di giugno. Ma come ci siamo arrivati al 27 di giugno? A me ogni tanto sembra soltanto ieri che parlavamo di cosa cucinare al cenone di Capodanno. E non solo, ma leggiamo un po' dei vostri messaggi. Ci scrive Lisa che dice: quando avete ricordato la giornata delle PMI, ovvero piccole e medie imprese, ho pensato subito al negozio di mio padre. 40 anni di lavoro, sempre con la porta aperta, ogni volta che se ne parla mi viene un po' di orgoglio addosso. La storia di tuo padre, Lisa, è la storia di tanti italiani che hanno aperto delle piccole imprese, che magari fanno un po' di difficoltà nel tempo ad andare avanti, ma che raccontano storie, raccontano anche famiglie. Quindi auguri a tutte le persone che negli anni hanno dei ristoranti, dei negozi e che portano avanti un po' la memoria, il ricordo anche dell'Italia di un tempo, tutt'oggi nel 2026. Ci scrive anche Lorenzo che dice: la strage di Ustica me la raccontava sempre mio nonno. Diceva che certe date non si dimenticano, anche se non le hai vissute. Sentendovi mi è tornata quella sensazione lì. Sì, è vero, perché si è parlato, si parla, molto spesso si deve ricordare nel tempo anche quella che fu la strage di Ustica. Ricordiamo che cade l'anniversario oggi, proprio 27 di giugno, per non scordare mai ciò che è successo e portarlo non solo nella mente ma anche nella cultura storica del nostro paese.

0: sky. Your passion for music. Out of reach, too far.
1: I never had your heart. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.

siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, chiudendo la parentesi con l'agenda, torniamo indietro nel tempo, perché è il momento un po' di farci prendere dalla nostalgia, perché il sabato va così e la nostalgia italiana d'estate si fa tanto sentire. Voglio portarvi nelle vostre case, quelle del presente ma anche quelle del passato, perché c'è un oggetto che secondo me è iconico nell'estate italiana. Parliamo del ventilatore a pale. Oggi ce ne sono anche delle versioni migliorate con tante funzioni high tech smart, come si suol dire, ma il caro vecchio ventilatore a pale secondo me è insostituibile. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Nel sabato italiano, beh, arriva un momento nostalgia, perché ogni sabato qui a Verdi Bianchi e Rossi prendiamo un qualcosa che appartiene al passato, un ricordo, un oggetto, anche della musica. Ne parliamo e ritorniamo indietro con la mente. Oggi vorrei ricordarvi il caro ventilatore a pale, quando l'aria condizionata ancora non c'era. Era un po' il suono dell'estate italiana. Perché ci sono oggetti che magari non sono stati molto belli, ma sono stati importanti e utili. Uno di questi è proprio il ventilatore a pale, quello che in Italia ha fatto estate per cose 50 anni. Era presente in praticamente tutte le case, in cucina, in camera da letto, sul comodino della nonna anche. Non è che rinfrescava tanto, questo lo sappiamo, ma faceva quel vento tiepido che non cambiava la temperatura, ma ci cambiava l'umore e ci permetteva di sopravvivere al caldo estivo. Poi c'era quel rumore inconfondibile, faceva un po' trr trr, un suono che diventava la colonna sonora delle estate italiane. Ecco, se lo sentivate, se vi ricordate quel suono, voleva dire che quando eravamo piccoli la scuola era finita, che l'estate era arrivata e che di caldo ne faceva abbastanza. Negli anni 80 e 90 c'era addirittura quasi a gara a chi aveva il ventilatore più potente, perché c'era quello con tre velocità, quello che oscillava, quello che si bloccava sempre a metà giro, e poi c'era il più iconico. C'era un qualcosa che facevano tanti ragazzi, quindi non parliamo solo del ventilatore quello da soffitto, ma proprio quello che mettevamo anche all'impiedi così a casa. C'erano i ragazzi, beh, io sfido voi ad averlo fatto almeno una volta, che facevano una cosa: mettere la faccia davanti alle pale e parlare con la voce che vibrava. Insomma, un vero e proprio rito nazionale. Quindi il ventilatore a pale non era un oggetto, ma era un modo di stare in casa d'estate quando l'aria era ferma e la vita era semplice.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: WRN, your radio station.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
1: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
1: Mi sono spiegato?
3: Ai!
1: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
6: Sono le 4 e 58 minuti.
7: WRN Radio.
8: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi per il momento nostalgia all'italiana, perché abbiamo parlato di un oggetto iconico delle case degli italiani, ovvero il ventilatore a pale. Ci saranno tantissimi di voi che magari l'avranno ancora, poi diciamo che ci sono state anche delle riedizioni, perché ci sono i ventilatori a pale che nebulizzano un po' di acqua, ci sono quelli che mettendo le placche di ghiaccio fanno anche quasi d'aria condizionata, ma c'è Chiara che ci scrive: il ventilatore a pale per me è l'estate a casa dei miei genitori. Mio padre lo accendeva dopo pranzo e io mi mettevo sul divano a guardare le pale che giravano piano piano. Era il mio modo di capire che iniziava il pomeriggio. Ma Chiara, non solo il pomeriggio, la mattina, la sera, praticamente molti di noi lo tengono acceso a tutte le ore, perché ricordiamo che l'aria condizionata non è che faccia piacere a tutti. Stefano poi aggiunge: quando avete parlato della voce che vibra davanti al ventilatore, ecco qui vi volevo, mi è venuto da ridere. Io e mio fratello lo facevamo ogni sera, sembravamo due robot scemi, ma era il nostro gioco preferito. Stefano, non solo il tuo, ma penso di buona parte degli adolescenti e dei bambini italiani degli anni 90/2000.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
7: VRN Radio, più la scopa.

Dalla nostalgia, beh, passiamo al momento invece tavola, eccellenze e cucina italiana, perché oggi vediamo un po' di abitudini, vediamo un po' di cose anche non scritte ma tramandate realmente, che fanno parte dell'estate italiana e quelle piccole regole italiane del mangiare d'estate, anche perché so che c'è qualcuno che le conosce a memoria e tra poco le rispolveriamo insieme nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: The more you feel it. Baby, I'm-

Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi nel Sabato Italiano, cari amici, quando oggi, piuttosto che sederci a tavola e parlare di un po' di piatti tipici, vediamo un po' di curiosità estive e di quali sono quelle piccole regole italiane del mangiare d'estate. Allora, sappiamo che l'Italia non cambia solo con il meteo, cambia anche il modo in cui mangiamo, perché ci sono delle piccole regole, un po' mezze verità, abitudini che tutti conosciamo ma che nessuno sa davvero da dove arrivino. Ad esempio, partiamo dalla regola non scritta che la pasta fredda va fatta il giorno prima, come se avesse bisogno quasi di riposare, di dormire poi per diventare buona. Oppure un'altra leggenda che la frutta dopo cena fa gonfiare. Io non voglio inimicarmi, gli amici nutrizionisti magari che sono all'ascolto, però vogliamo parlare della goduria di mangiare una bella anguria fresca dopo cena? Passiamo a una grande altra certezza dell'estate italiana, il caffè shakerato, che non nasce nei bar quelli altolocati, ma come modo per raffreddare il caffè senza annacquarlo. O anche la granita siciliana, che un tempo si faceva con la neve dell'Etna conservata nelle grotte, il gelato alla frutta, insomma, ci sono varie regole non scritte che fanno parte della nostra cultura culinaria estiva italiana. E poi c'è un grande classico: mangia leggero ma mangia bene. Vogliamo parlare anche del bisogna aspettare 2-3 ore prima di farsi il bagno? Ecco, l'estate italiana è così, non solo dal punto di vista delle tradizioni, ma anche in tavola ci sono degli equilibri strani tra quello che dovremmo fare e quello che ci fa star bene, e forse è proprio questo il bello.

0: siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre. Beh, chiudiamo l'appuntamento di oggi, ma chiudiamo anche la settimana prima di quest'estate 2026. Estate non dal punto di vista meteorologico, ma proprio stagionale, perché c'è stato il solstizio. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì e buon weekend, buon fine settimana da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Sono le 6:01.
4: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: WRN Radio.
1: Let's show the world how wonderful it could be when we paint the sky with our love.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.

0: forse non salverò l'Amazzonia.
1: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 27 giugno. Ariete, in amore finalmente riuscite ad essere più disponibili, pronti a regalare al partner momenti spensierati e allegri. Sul lavoro vi sentite minacciati. Toro, il denaro vi darà qualche preoccupazione in più perché le spese potrebbero subire un'impennata nei prossimi giorni. Sul lavoro però avete sempre una marcia in più. Gemelli, alcuni di voi ancora si sentono soffocare da alcuni rapporti che sono diventati molto pesanti ultimamente. Prendete provvedimenti. Sul lavoro non è il momento di prendere iniziative. Cancro, luna molto positiva per i rapporti familiari, ma che mette un po' di confusione nelle questioni di lavoro perché vi distrae. Venere e luna alimentano il vostro bisogno di divertimento. Leone, nonostante qualche piccolo intralcio, questo cielo risulta favorevole. L'amore è fantastico. Dovete prestare più attenzione alla forma fisica. Vergine, siete al centro dell'attenzione con Mercurio che vi vuole in costante movimento. Sul lavoro non riuscite mai a staccare la spina. Sarebbe il caso di iniziare a riscuotere ciò che vi è dovuto. Bilancia, tutto sembra andare a vostro favore quest'oggi. Sul lavoro avete dei vincenti e in amore siete rilassati. Il partner comprende il vostro bisogno di libertà. Scorpione, bella luna per i rapporti affettivi, l'amore è pronto a regalarvi emozioni sempre più intense e sul lavoro siete imbattibili. Sagittario, da oggi sentirete crescere l'ottimismo e la fortuna comincerà a lavorare per voi. In amore siamo giunti ad un punto di svolta. Capricorno, oggi sembrerete più scontrosi del solito. Alcune preoccupazioni non vi permetteranno di stare tranquilli. La colpa è dei pianeti in Cancro che vi portano via un po' di entusiasmo. Acquario, oggi potrebbe essere il giorno giusto per rimettere un po' di ordine intorno a voi. Cercate di risolvere i malintesi. In amore riuscirete a recuperare il sorriso. Pesci, oggi non sarete di buon umore e rischiate di rovinare l'intero fine settimana solo per una stupida impuntatura. Dovete essere molto più diplomatici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:02.
3: VRN Radio. VRN Radio. La tua radio.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 7:59.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la 1 Roma-Napoli, riaperto lo svincolo di Valmontone in entrata verso Napoli, a seguito dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi. Traffico ora regolare tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli. Invece un nuovo incidente interessa sempre la 1, ma nella direttrice Firenze-Roma, precisamente al chilometro 430. Il traffico è momentaneamente bloccato tra Fabbro e Orvieto verso Roma. È inoltre chiuso lo svincolo di Fabbro in entrata verso Roma. In alternativa, utilizzare la stazione di Orvieto. Passiamo agli eventi a Roma. Nella giornata di oggi, per celebrare gli 80 anni della Vespa, si terrà un raduno internazionale con una parata di migliaia di vespe che sfileranno per le vie di Roma ricadenti nei municipi primo, ottavo e nono. È dunque attivo dalle 6 di questa mattina il divieto di transito in diverse vie e piazze interessate dall'evento, tra cui via delle Terme di Caracalla, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. Infine il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia. Dal 1 al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
5: Mio?
4: Sì, e anche di tutti gli altri.
6: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
4: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
5: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
6: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
7: Sono le 9:04.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: station.
1: WRN. Your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura la 1 Roma-Napoli, riaperto lo svincolo di Valmontone in entrata verso Napoli, a seguito dell'incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi. Traffico ora regolare tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli. Invece un nuovo incidente interessa sempre la 1 ma nella direttrice Firenze-Roma, precisamente al chilometro 430. Il traffico è momentaneamente bloccato tra Fabbro e Orvieto verso Roma. È inoltre chiuso lo svincolo di Fabbro in entrata verso Roma. In alternativa, utilizzare la stazione di Orvieto. Passiamo agli eventi a Roma. Nella giornata di oggi, per celebrare gli 80 anni della Vespa, si terrà un raduno internazionale con una parata di migliaia di vespe che sfileranno per le vie di Roma ricadenti nei municipi primo, ottavo e nono. È dunque attivo dalle 6 di questa mattina il divieto di transito in diverse vie e piazze interessate dall'evento, tra cui via delle Terme di Caracalla, via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. Infine il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettuano fermata ad Acilia. Dal 1 al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
5: Sono le 10 e 2 minuti.
0: VRN Radio.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la A24 Roma-Teramo, code altezza nodo A1 Napoli-Milano, direzione Teramo. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Ardeatina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Casilina ed Appia, rimanendo in interna traffico rallentato tra Flaminia e Salaria. Sulla statale Aurelia, code tra Torri in Pietra e Palidoro, direzione Civitavecchia, rimanendo in via Aurelia sempre verso Civitavecchia, rallentamenti altezza Malagrotta, mentre in via Cassia si rallenta altezza via Trionfale, direzione Viterbo. Percorrendo via Salaria, rallentamenti a Montrotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia. In via Casilina, traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:58.
0: VRM.

siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 27 di giugno, cari amici, buon weekend, buon fine settimana. Sono Francesca Romana Macri e questa è l'ora dedicata all'Italia, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra poco un po' di momento nostalgia, perché parliamo di un qualcosa che forse in molte case è ancora presente, in altre invece è scomparso completamente. Il ventilatore a pale, perché è parte, secondo me, dell'estate italiana e di quella nostalgia che prende un po' il sabato. Non solo questo, ma torna l'agenda con date importanti, con il proverbio del giorno, i compleanni di questo sabato insieme, e poi si va anche in tavola, perché ci sono delle piccole regole italiane del mangiare d'estate che molti conoscono e molti praticano. Quindi ne parliamo tra pochissimo, perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

Questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, nel sabato, nel weekend, e partiamo subito con l'agenda. Un po' di date, un po' di accadimenti proprio nella storia in questo 27 di giugno. Partiamo dal 1977, quando il primo bancomat della storia venne installato a Londra. È un qualcosa che riguarda il Regno Unito, ma insomma, per effetti collaterali anche l'Italia. Torniamo invece al 27 di giugno del 1980, data che ricorderemo per la strage di Ustica. Il 19 Itavia precipita causando 81 vittime. Oggi, tra l'altro, cade anche la giornata mondiale del microbioma, istituita per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza vitale di microorganismi come batteri, virus e funghi. Oggi è la giornata anche internazionale delle piccole e medie imprese, ma passiamo a un po' di compleanni di Vips sotto il segno del cancro. Tanti auguri a Gabriela Dorio, nata nel 1957, ex mezzofondista e campionessa olimpica. Ricordiamo, medaglia d'oro nei 1500 metri piani a Mosca del 1980. Tanti auguri anche ad Alberto Bevilacqua, scrittore, poeta, regista e sceneggiatore. Ricordiamo anche che il 27 giugno del 1914 nacque Giorgio Almirante, storico, politico e giornalista. Ma facciamo anche altri tipi di auguri, quelli di buon onomastico, a San Cirillo d'Alessandria. Quindi non so se c'è qualcuno che porta questo nome. E ultimo, ma non meno importante, il proverbio di oggi: chi semina pazienza raccoglie serenità.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: WRN. Your radio station.

Sapete come? Beh, sapete anche dove trovarci nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, 27 di giugno? Ma come ci siamo arrivati al 27 di giugno? A me ogni tanto sembra soltanto ieri che parlavamo di cosa cucinare al cenone di Capodanno e non solo, ma leggiamo un po' dei vostri messaggi. Ci scrive Lisa che dice: quando avete ricordato la giornata delle PMI, ovvero piccole e medie imprese, ho pensato subito al negozio di mio padre. 40 anni di lavoro, sempre con la porta aperta, ogni volta che se ne parla mi viene un po' di orgoglio addosso. La storia di tuo padre, Lisa, è la storia di tanti italiani che hanno aperto delle piccole imprese, che magari fanno un po' di difficoltà nel tempo ad andare avanti, ma che raccontano storie, raccontano anche famiglie. Quindi auguri a tutte le persone che negli anni hanno dei ristoranti, dei negozi e che portano avanti un po' la memoria, il ricordo anche dell'Italia di un tempo, tutt'oggi nel 2026. Ci scrive anche Lorenzo che dice: la strage di Ustica me la raccontava sempre mio nonno. Diceva che certe date non si dimenticano, anche se non le hai vissute. Sentendovi mi è tornata quella sensazione lì. Sì, è vero, perché si è parlato, si parla, molto spesso si deve ricordare nel tempo anche quella che fu la strage di Ustica. Ricordiamo che cade l'anniversario oggi, proprio 27 di giugno, per non scordare mai ciò che è successo e portarlo non solo nella mente ma anche nella cultura storica del nostro paese.

Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, chiudendo la parentesi con l'agenda, torniamo indietro nel tempo, perché è il momento un po' di farci prendere dalla nostalgia, perché il sabato va così e la nostalgia italiana d'estate si fa tanto sentire. Voglio portarvi nelle vostre case, quelle del presente ma anche quelle del passato, perché c'è un oggetto che secondo me è iconico nell'estate italiana. Parliamo del ventilatore a pale. Oggi ce ne sono anche delle versioni migliorate con tante funzioni high tech smart, come si suol dire, ma il caro vecchio ventilatore a pale secondo me è insostituibile. Restate con noi a Verdi.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Nel sabato italiano, beh, arriva un momento nostalgia, perché ogni sabato qui a Verdi Bianchi e Rossi prendiamo un qualcosa che appartiene al passato, un ricordo, un oggetto, anche della musica. Ne parliamo e ritorniamo indietro con la mente. Oggi vorrei ricordarvi il caro ventilatore a pale, quando l'aria condizionata ancora non c'era. Era un po' il suono dell'estate italiana. Perché ci sono oggetti che magari non sono stati molto belli, ma sono stati importanti e utili. Uno di questi è proprio il ventilatore a pale, quello che in Italia ha fatto estate per cose 50 anni. Era presente in praticamente tutte le case, in cucina, in camera da letto, sul comodino della nonna anche. Non è che rinfrescava tanto, questo lo sappiamo, ma faceva quel vento tiepido

0: liquido che non cambiava la temperatura ma ci cambiava l'umore e ci permetteva di sopravvivere al caldo estivo. Poi c'era quel rumore inconfondibile, faceva un po' trr trr, un suono che diventava la colonna sonora delle estati italiane. Ecco, se lo sentivate, se vi ricordate quel suono, voleva dire che quando eravamo piccoli la scuola era finita, che l'estate era arrivata e che di caldo ne faceva abbastanza. Negli anni 80 e 90 c'era addirittura quasi a gara a chi aveva il ventilatore più potente, perché c'era quello con tre velocità, quello che oscillava, quello che si bloccava sempre a metà giro, e poi c'era il più iconico. C'era un qualcosa che facevano tanti ragazzi, quindi non parliamo solo del ventilatore, quello da soffitto, ma proprio quello che mettevamo anche all'impiedi così a casa. C'erano i ragazzi, beh, io sfido voi ad averlo fatto almeno una volta, che facevano una cosa: mettere la faccia davanti alle pale e parlare con la voce che vibrava. Insomma, un vero e proprio rito nazionale. Quindi il ventilatore a pale non era un oggetto, ma era un modo di stare in casa d'estate quando l'aria era ferma e la vita era semplice.
1: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
16: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
15: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
17: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
18: La Croce Rossa è una grande famiglia.
19: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
17: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
18: Diventa anche tu un volontario.
20: Sono le 11:59.
0: VRN Radio.

Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi per il momento nostalgia all'italiana, perché abbiamo parlato di un oggetto iconico delle case degli italiani, ovvero il ventilatore a pale. Ci saranno tantissimi di voi che magari l'avranno ancora, poi diciamo che ci sono state anche delle riedizioni, perché ci sono i ventilatori a pale che nebulizzano un po' di acqua, ci sono quelli che mettendo le placche di ghiaccio fanno anche quasi d'aria condizionata, ma c'è Chiara che ci scrive: il ventilatore a pale per me è l'estate a casa dei miei genitori. Mio padre lo accendeva dopo pranzo e io mi mettevo sul divano a guardare le pale che giravano piano piano. Era il mio modo di capire che iniziava il pomeriggio. Ma Chiara, non solo il pomeriggio, la mattina, la sera, praticamente molti di noi lo tengono acceso a tutte le ore, perché ricordiamo che l'aria condizionata non è che faccia piacere a tutti. Stefano poi aggiunge: quando avete parlato della voce che vibra davanti al ventilatore, ecco qui vi volevo, mi è venuto da ridere. Io e mio fratello lo facevamo ogni sera, sembravamo due robot scemi, ma era il nostro gioco preferito. Stefano, non solo il tuo, ma penso di buona parte degli adolescenti e dei bambini italiani degli anni 90/2000.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Dalla nostalgia, beh, passiamo al momento invece tavola, eccellenze e cucina italiana, perché oggi vediamo un po' di abitudini, vediamo un po' di cose anche non scritte ma tramandate oralmente, che fanno parte dell'estate italiana e quelle piccole regole italiane del mangiare d'estate, anche perché so che c'è qualcuno che le conosce a memoria e tra poco le rispolveriamo insieme nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.

siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi nel Sabato Italiano, cari amici, quando oggi, piuttosto che sederci a tavola e parlare di un po' di piatti tipici, vediamo un po'

che sono all'ascolto, però vogliamo parlare della goduria di mangiare una bella anguria fresca dopo cena? Passiamo a una grande altra certezza dell'estate italiana, il caffè shakerato, che non nasce nei bar quelli altolocati, ma come modo per raffreddare il caffè senza annacquarlo. O anche la granita siciliana, che un tempo si faceva con la neve dell'Etna conservata nelle grotte, il gelato alla frutta, insomma ci sono varie regole non scritte che fanno parte della nostra cultura culinaria estiva italiana. E poi c'è un grande classico: mangia leggero ma mangia bene. Vogliamo parlare anche del bisogna aspettare 2-3 ore prima di farsi il bagno? Ecco, l'estate italiana è così, non solo dal punto di vista delle tradizioni, ma anche in tavola ci sono degli equilibri strani tra quello che dovremmo fare e quello che ci fa star bene, e forse è proprio questo il bello.

siamo arrivati anche oggi alla fine di questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre. Beh, chiudiamo l'appuntamento di oggi, ma chiudiamo anche la settimana prima di quest'estate 2026. Estate non dal punto di vista meteorologico, ma proprio stagionale, perché c'è stato il solstizio. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì e buon weekend, buon fine settimana da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!

WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, è rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sono le 13:01.
2: URL Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: hear it, the more you feel it.
1: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: Hit Time. Numero 7.

0: Radio.
1: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: Spot!
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
2: Hit Time! Hit Time!
4: Numero 2.
5: Ed è un po' di...

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la A24 Roma Teramo, incidente risolto e traffico in diminuzione, altezza Tivoli, direzione Teramo. Si rallenta sulla A1 Roma Napoli tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, direzione Napoli. Un incidente sul raccordo Salario Sette Bagni rallenta il traffico, altezza svincolo Sette Bagni, nei due sensi di marcia. Percorrendo via Cassia, code tra via della Giustiniana e via Trionfale, direzione Viterbo, mentre in via Aurelia si sta in coda per l'intenso traffico tra Palidoro e Marina di San Nicola, direzione Civitavecchia. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: più.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, ma soprattutto buon best of della settimana. Ciao Alo.
0: Ciao Ale, the best one.
1: The best, the meglio of the page of the settimans. Quindi andiamo a ripescare i momenti salienti della settimana trascorsa insieme.
0: Che possiamo dirlo, è difficile. Beh, perché tu poi ti riascolti le puntate e dici, ma è tutto così
1: facciamo
0: bello.
1: Facciamo questo. Abbiamo deciso di iniziare con un po' di simpatia.
0: Sacente, un po' cinica.
1: Tutta appunto articolata. Con la nostra

0: Andiamo dalla nostra Peppi all'ignoranza artificiale. Oggi una domanda, insomma, importante. Importante.
1: Beh,
0: a tema.
1: Ma
0: a tema.
1: Che domanda? Ho chiesto alla nostra ignoranza artificiale di spiegarci cos'è l'estate. Quindi, insomma, un argomento.
0: Ma gli hai fatto una domanda? Che cos'è l'estate?
1: Hai ragione. Vabbè, ma senza però fare adesso.
0: Era un po' che non litigavamo.
1: Ma infatti, adesso. Allora, hai sortito così.
0: Sì.
1: Mi ho chiesto, Peppia, cos'è l'estate? Ciao, umani. Così.
0: Ciao, Peppia.
1: Ma perché lei adesso prende confidenza? Ha capito che hai fan. Ciao, umani, sono Peppia, la vostra ignoranza artificiale estiva. Oggi vi spiego l'estate, che secondo me non è una stagione, è un update obbligatorio che vi installano ogni anno.
0: Mm.
1: Perché per Peppia l'estate è un software e quando arriva succedono tre cose. Gli umani si surriscaldano, vi si accende la spia della temperatura come i computer vecchi. Beh, in effetti. Perdete memoria, dimenticate tutto, chi siete, dove lavorate, dove avete messo le chiavi. Aumentate il consumo energetico. Mangiate gelati come se fossero batterie. Hai notato la differenza tra la voce mia e la voce di Peppia?
0: Ma infatti mi sono persa perché sto ascoltando il tono e non quello che dici. È ipnotico.
1: Pensa
0: questo.
1: Se tutti avete fatto così e io ho parlato. Era la frase, i concetti erano detti con la voce così e invece quando c'era la spiegazione di Peppi alzavo un po' il tono.
0: Ok. D'altronde
1: faccio teatro.
0: Ti vorrei fare i complimenti appunto per la performance.
1: Quali sono le interpretazioni sbagliate dei classici estivi da parte di Peppia? La spiaggia. Per Peppia è un grande hard disk di sabbia dove salvate i vostri errori. Gli occhiali da sole sono la modalità privacy degli umani, così potete guardare gli altri senza farvi beccare. Anche dei porcellini che insomma guardano.
0: Attenzione, sì è vero. Questo sì. Perché lo fai tu, eh?
1: Assolutamente
0: ti sei fatto
1: no.
0: Sgamare
1: ma
0: da
1: assolutamente, mai fatto in vita mia. L'anguria. Vabbè. È un dispositivo di raffreddamento naturale, tipo un ventilatore ma più succoso.
0: Bello, mi piace.
1: Bella, vero?
0: Mi piace.
1: Il costume è la versione light dei vestiti. Meno funzioni, più vulnerabilità. Le zanzare sono i vostri antivirus. Vi controllano il sangue ogni sera. Peppia vede gli umani che sudano e dice: attenzione, state perdendo liquidi di sistema. Dovete fare un backup immediato con una granita. Poi vede uno che si tuffa e commenta: ha fatto il riavvio in acqua, molto professionale. Peppia decide di provare l'estate anche lei. Si mette al sole, dopo
0: attenzione.
1: 12 secondi va in tilt. Sto fondendo, sto diventando Peppia alla griglia.
0: Sto fondendo?
1: Certo, sto fondendo. Beh, poverina. Sto diventando Peppia alla griglia e si rifugia sotto l'ombrellone dicendo: l'estate è incompatibile con il mio hardware. Quindi per Peppia l'estate non è una stagione, è un aggiornamento. E come tutti gli aggiornamenti vi rallenta, vi confonde e vi fa consumare più batteria.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: La nostra Peppia ci ha raccontato che cos'è l'estate secondo lei, mettendola ovviamente a confronto con noi esseri umani. Come al solito mi ha fatto molto sorridere, tipo l'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale.
1: Quella è carina, sì, tipo, sì, un tipo ventilatore ma più succoso.
0: Buono, sì, è vero, in effetti te mangi in berco comero, stai subito fresco.
1: Peroni,
0: andiamo ai messaggi.
1: Giustamente sempre per fare pubblicità, certo. Peroni e cocomero, l'estate.
0: Era un po' che non ci davi qualche marchio. Bene, andiamo con i messaggi.
1: Da Chiara e Daniele, ciao
0: sì,
1: ragazzi.
0: Io me ne vado nel frattempo.
1: Ciao. Chiara scrive: dopo aver sentito Peppia, ho detto al mio ragazzo che stavo facendo il riavvio in acqua. Mi ha guardata malissimo. Peppia mi sta rovinando la reputazione. Ma non dovete dare adito? Non dovete dare ascolto?
0: Adito, sì.
1: Adito. Adito quale?
0: Non dovete dare adito. Adito.
1: Quale adito? A mignolo, a indice, a pollice.
0: Possiamo andare avanti?
1: Questo è terribile.
0: Sì.
1: Daniele scrive: Peppia dice che studiamo perché perdiamo liquidi di sistema. Io oggi ho fatto backup con due granite. Sto benissimo, credo. Beh, Peppia consigliava di, insomma, rifocillarsi con delle granite fresche. Mi è venuta voglia di granitale. Come possiamo fare?
0: Ma no, mi ha fatto proprio venire voglia da
1: andare
0: al mare.
1: Andiamo al bar?
0: Finiamo, dai, abbiamo un attimo da finire.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Scusa, puoi rifare quello che hai fatto nel fuori onda? Non so perché a un certo punto ha cominciato a giocare a un tennis immaginario.
2: Ho fatto l'imitazione del tennista quando si sforza, tipo fa.
1: Faccelo un po'. È venuta meglio prima. Vabbè, comunque grazie.
2: È perché non c'ho spazio.
1: Non ti medesimi bene.
2: È calato tutto.
1: Ha rotto il microfono.
2: Sì.
1: Niente, adesso finché non lo fa bene andiamo avanti così.
2: Aspetta,
1: tutto il giorno.
2: Praticamente l'ho fatto male, ma
1: vai, vai. Può bastare. Grazie.
2: Prego.
1: Grazie mille. Allora, continuiamo con... Ah, che bello. Andiamo a trovare i nostri amici capibara.
2: Che sono così carini.
1: Piccola parentesi anche sui suricati.
2: Ah no. Just

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: curiosità dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition. Parliamo dei capibara, che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro,
0: sì, su capibara?
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava, che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita, ma la vita lenta. È molto carino il libro.
0: E perché non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto, allora regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari, e gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Stanchi di volare magari,
0: esatto,
1: approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discute, quindi fate come volete. Tra l'altro questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore,
0: sì.
1: Ah certo, l'ho vista, sì, la foto che si tengono la mano nel dormire, come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone!
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure.
1: Tutto
0: anche
1: gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che ti si fa pagare la capibara. Uè, ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque, nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali. You should

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
16: Sono le 14:59.
0: VRN Radio.
17: The Comedy Radio Show.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: I capibara, che sono tra i più topoloni del mondo animale, animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
1: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
0: Si dice capibari così. Secondo te?
1: Ho detto capibari?
0: Sì.
1: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano qualcuno.
0: I capibara sono
1: i capibara.
0: Aspetta, mo ti metto alla prova. Sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
1: Suricati.
0: Forse.
1: Oddio,
0: anche
1: forse. Però suricato uno. Sarebbe Timon, no?
0: No, è suricata.
1: È suricata?
0: Suricata.
1: Cioè, Timon è un suricata?
0: Sì, con la A.
1: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché qualcuno. Sì. Perché siamo al comedy. Quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice: oh, ma lo sai che Alessandro ha detto suricata?
0: Allora, io adesso vado a controllare.
1: Ragazzi. No, controllo io. Tu parla dei capibara.
0: No,
1: controllo.
0: Io vado ai messaggi, va che è meglio.
1: Suricata.
0: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive:
1: suricato.
0: Suricato.
1: Ma cosa?
0: No, dai, non è vero.
1: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon, guarda.
0: No, scrivi. Suricato o suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi. Vedrai. Proprio così con questo tono. Te
1: entrambi
0: lo dice.
1: I termini sono corretti.
0: Hai visto?
1: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la...
0: Sì.
1: È un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
0: Vedi? Quindi si può dire i suricata, perché lo dice come se lo dicessi in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
1: No,
0: invece.
1: Posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati. Oppure la suricata e le suricate.
0: Ah, non
1: quindi
0: i
1: suricata è una roba
0: niente,
1: tipo. Cioè, non lo so. Però
0: vabbè,
1: le suricate
0: Oh, ragazzi.
1: Vabbè, insomma, quello.
0: Alo è molto capibara nella vita. Ormai io lo frequento, lo conosco da un po'.
1: Però
0: quando
1: non
0: si tratta
1: toccare
0: no,
1: i suricati.
0: No, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
1: Però
0: cioè,
1: scusami.
0: Tu sei un poliglotta.
1: Ma scusa, sono laureato in lingue. Sto zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno c'è un medico, se quello sta in vacanza ti balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
0: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
1: Certo.
0: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
1: Oppure esatto, dice dov'è?
0: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende. Forse essere troppo capibara non va mai bene, però dipende. Cioè, troppo condiscendenti, forse no.
1: Una via di mezzo. Tra il capibara e il suricata.
0: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa, però in effetti dipende da chi ti sale sopra. Cioè, in maniera figurata. Cioè, hai capito? Cioè, non è che.
1: È troppo, non è ancora notte, ti prego.
0: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo. Ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è
1: addosso. Detto capi.
0: Esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
1: brava.
0: Possiamo

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot!
3: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
4: VRN Radio, la tua radio.

abbiamo detto che era un po' difficile scegliere quest'oggi il best of della settimana, ma questo, su questo non c'è ombra di dubbio. Tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Ripeschiamo quel momento in cui giovedì abbiamo provato a immaginare la barra di ricerca Google nel 2134. Abbiamo pure ricordati l'anno.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Barra di ricerca, birra stavo dicendo, birra di ricerca. No, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose appunto che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
1: E sono molto curioso.
0: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologrammi, sì. Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia.

0: di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda. Beh, aia, speriamo di no.
1: Le domande, mamma, alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
0: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
1: Ti immagini?
0: Tu che inventatene una anche tu.
1: Dai, ne penso una.
0: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
1: Ah,
0: insomma,
1: che peccato, è vero.
0: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
1: Carina, ma... vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
0: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025. Entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole? Beh.
1: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
0: Quando esce GTA 6? Questa sì, per intenditori.
1: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
0: Che fine ha fatto Bugo? Come si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026 l'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
1: Un piccolo cyborghino.
0: Morgan Freeman, età definitiva. E con questa chiudiamo.
1: Sì.

0: dire, cari amici del Comedy Radio Show, termina qui non solo la puntata di oggi, ma l'intera settimana con questo best of. Quindi...
1: con questo posso dire un bel best of.
0: Bello, sì,
1: bello,
0: sì,
1: ricco, futuristico, capibaresco, artificiale,
0: sì,
1: estatesco.
0: E anche, come dire, no, basta, hai detto tutto.
1: Ti
0: tu.
1: È piaciuto estatesco?
0: Estatesco mi è piaciuto. E sembrava un'altra marchetta anche questa, ma lasciamo perdere.
1: No.
0: Estatesco? No.
1: No,
0: torniamo
1: te, no,
0: lunedì, che dici?
1: Io torno, tu?
0: Io sì, certo.
1: Torniamo il 29 giugno, quindi
0: il 29.
1: Un giorno di festa per,
0: ecco,
1: Roma.
0: Mi viene un po', come dire, mi dà un po' fastidio il fatto che sia il primo giorno della settimana, ma il penultimo del mese.
1: Devi fare pace con
0: Devo
1: questa
0: fare,
1: cosa.
0: Sì,
1: io credo,
0: sono
1: conosco dei dottori.
0: Compulsiva.
1: No, ci sono dei dottori che tu ti siedi e racconti loro questa cosa.
0: No,
1: ti...
0: no, no. Secondo me basta riposare, no, questa
1: vero,
0: domenica e tornare lunedì più forti di prima,
1: sì,
0: con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Ossessiva compulsiva qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Il primo giorno.
0: Ma perché il 29? Ma certo, veramente.
1: E poi inizia luglio.
0: Un pochino.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole sul raccordo anulare nelle principali strade della capitale. In uscita però si segnalano dei rallentamenti sulla Pontina in direzione di Latina, tra il raccordo anulare e Castel Romano. Per il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale e metromare, per consentire i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione nella stazione di Acilia, i treni non effettueranno fermata ad Acilia, dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: domenica.
1: Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quella che è la nostra, il nostro contenitore musicale, non solo il nostro magazine dove trattiamo tanti argomenti. Ci troviamo nel periodo dove iniziamo già a pensare, no, alle vacanze. Manca sempre meno per andare in vacanza, dove andremo a visitare posti meravigliosi. Un turista ha deciso di visitare una città seguendo non una guida ma un cane randagio. La giornata, almeno da quel che ha detto lui sui social, perché ha ripreso tutto, è andata meglio del previsto.
2: Scusa se ho

Questo, cari amici, è il periodo dove si va in ferie, no? Lo si fa per 2 settimane o comunque ci concediamo quella gita fuori porta quando abbiamo un paio di giorni liberi, e quando si va in un luogo diverso un po' tutti facciamo le stesse cose, visitiamo i monumenti, le piazze, i musei. Voglio parlarvi di un turista che invece stava viaggiando e a un certo punto si è accorto che un cane lo stava seguendo e lui ha deciso di seguirlo a sua volta e ha documentato tutto su Instagram. È molto curioso vedere cosa è successo a questo turista, perché lui era curioso di vedere dove l'avrebbe portato il cane. Il risultato, grazie a lui, ha visitato piccole strade, piazze nascoste, angoli che nessuna guida turistica consigliava. Questa storia è diventata virale perché c'è un'idea che piace moltissimo alle persone, quella di perdersi, perché a volte i posti migliori non sono quelli che stavamo cercando o super gettonati, ma sono quelli che incontriamo per caso. In questo caso, scusate il gioco di parole, anche grazie ad un cane.

0: 10.
1: I'm a fireball.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

Vi siete accorti, cari amici, che negli ultimi anni tutti sembrano usciti da una pubblicità dopo una foto? Troppo perfetti, luce perfetta, angolazione perfetta. Eppure adesso sta succedendo il contrario.

Quante volte, cari amici di The Mag, scrollando Instagram, TikTok, siamo davanti a delle foto dove si vede che effettivamente c'è poca realtà, c'è tanta finzione, no? Sembriamo tutti perfetti. Per anni i social ci hanno abituato, no? All'idea che ogni foto doveva essere impeccabile, la faccia giusta, la luce giusta, il filtro giusto, quasi non dovevamo sembrare noi, dovevamo mostrare una realtà non vera. Invece in questo 2026 sta esplodendo un trend curiosissimo, che sono le foto brutte, ma brutte per davvero. Sono foto mosse, storte, scattate male. Molti ragazzi stanno recuperando vecchie compatte digitali e stanno fotografando volutamente qualcosa di imperfetto, perché racconta meglio il momento. La cosa interessante è che dietro non c'è soltanto la nostalgia, ma c'è la ribellione. Per anni abbiamo cercato di sembrare perfetti e adesso stiamo cercando di sembrare veri. E allora la foto sfocata, la foto non uscita bene, non lo so, una foto con il flash sparato in faccia, gruppi di amici immortalati male, sono tutte cose che vanno bene, perché magari la foto perfetta prende più like, ma quella imperfetta spesso racconta meglio un ricordo, un qualcosa che stiamo vivendo in quell'attimo lì.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Internet, amici di The Mega, ha una capacità incredibile di inventare parole nuove per descrivere cose che facevamo già. L'ultima arrivata si chiama wildflowering. Praticamente è l'idea di vivere una relazione senza correre, senza avere delle etichette, delle definizioni o dei programmi a lungo termine. Lasciare che le cose crescano spontaneamente, un po' come farebbe, non lo so, un frutto, un fiore selvatico. Ora, al di là del nome, che sembra uscito da una tisana biologica, secondo me la cosa interessante è un'altra, perché ogni anno spunta un termine nuovo, no, per raccontare emozioni vecchissime. Questo ci dice qualcosa più importante. Non stiamo cercando tanto parole nuove, stiamo cercando modi nuovi per spiegare sentimenti che esistono praticamente da sempre.
1: So solo

0: frequenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Calliolo. Si conclude anche la nostra settimana. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole sul raccordo anulare nelle principali strade della capitale. In uscita da Roma si segnalano però rallentamenti sulla via Pontina in direzione di Latina tra il raccordo anulare e Castel Romano a causa di un veicolo in panne. Fuori dalla capitale code in entrambi i sensi di marcia sulla via litoranea tra Torpaterno e Campo Ascolano. Chiudiamo con il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare per consentire lavori di ristrutturazione e riqualificazione della stazione di Acilia. I treni non effettueranno fermata ad Acilia dal 1 luglio al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 4 settembre in direzione Porta San Paolo. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
4: VRN Radio.
5: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: international independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: Dicono che per amare serve stare bene.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole sul raccordo anulare nelle principali strade della capitale. Nel quadrante sud della capitale code in entrambe le direzioni sulla via Pontina ad altezza Castel Romano. Fuori da Roma invece code in entrambi i sensi di marcia sulla via litoranea tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Chiudiamo con il trasporto pubblico. Sulla Roma-Napoli servizio attualmente rallentato in direzione Roma per un controllo tecnico a un treno nei pressi di Roma Prenestina. I treni alta velocità possono essere deviati sulla linea convenzionale via Cassino con tempi di percorrenza fino a 60 minuti. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.

0: Radio.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
4: La classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
5: Number 7.

0: La classifica Hit Dance, il meglio della musica da club.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: Ma che sei, scemo?
4: Io?
3: Tu? Ascolta.
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
3: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
3: Mi sono spiegato?
6: Ai!
3: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
0: Spot.
8: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
0: La classifica Hit Dance, dove le tendenze musicali si incontrano. Number 2.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole sul raccordo anulare nelle principali strade della capitale. Si segnalano però delle code nel tratto urbano dell'A24 ad altezza Portonaccio in direzione della tangenziale est. Nel quadrante sud della capitale rallentamenti in entrambe le direzioni sulla via Pontina tra il raccordo anulare e Castel Romano. Fuori da Roma invece code in entrambi i sensi di marcia sulla via litoranea tra Tor Paterno e Campo Ascolano. Chiudiamo con il trasporto pubblico, con la Roma-Napoli ora tornata a regolare dopo un rallentamento in direzione Roma dovuto a un controllo tecnico a un treno nei pressi di Roma Prenestina. Da Dario Antolini, Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59.
0: QRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Se finisse l'amore, non saprai più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
5: Bellissima.
6: Più l'ascolti, più la senti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: Amiga.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
16: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
17: Sono le 20 e un minuto.
18: VRN Radio.
19: The more you hear it, the more you feel it.
20: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
21: Hit Station.

0: Radio.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
0: On your radio. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: serve. VRN Radio, la tua radio.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Una matita. Basta una matita come pretesto per uscire. Virginia Woolf vaga per Londra, anonima tra la gente, e trasforma quella passeggiata in una delle prose più belle del Novecento. Su e giù per le strade di Londra, tradotto da Giorgio Podestà e con prefazione di Nadia Fusini, arriva ora ai lettori italiani nella collana Parva di Grafe.it. Un classico che non finisce mai di sorprendere.
2: Da leggere.
6: Sono Marilu Mengoni, biologa, nutrizionista, dottoressa in psicologia e ideatrice del metodo della psicoalimentazione. È uscito il mio nuovo libro Menopausa con Grinta, ritrovare energia, benessere e forma fisica con la psicoalimentazione, pubblicato da Terra Nuova Edizioni. Un libro dedicato alle donne che vogliono vivere menopausa, perimenopausa e postmenopausa con più consapevolezza, vitalità e fiducia nel proprio corpo.
2: Da leggere.
7: Sono Marco Caneva, autore di Lucky, storia di due destini inseparabili, edito da Bucrode Edizioni. Dalla mia esperienza come volontario ed educatore cinofilo, una storia sull'abbandono di animali e di persone, ma anche di amicizie e di rivalsa. Una storia che ci ricorda che aiutare gli altri è aiutare se stessi e che la vita ci può donare una seconda possibilità.
1: Da leggere.
8: Vi parlo di Squilibro, un romanzo scritto da Gianfranco Contini, edito da Edizioni Il Viandante. La narrazione scava nell'oscurità della mente umana. Il protagonista possiede una sensibilità fuori dal comune che lo costringe a un confronto serrato con i propri demoni interiori. In questo percorso è affiancato da uno psicoterapeuta che appare impotente, incapace di comprendere o di curare un disagio così profondo e squilibrato.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 20:59.
1: VRN.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: sky.
1: Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica con voi.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

Zero Pause, solo hit. Te le suono tutte ogni sabato sera.

0: Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono e, come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
16: Sono le 22.
17: RN Radio.

quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Bellissima. Più la scuola.

non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: Ed eccola qui, l'ultima di quest'oggi. Siamo arrivati in fondo a Telesuono anche per questo pranzo e, come al solito, speriamo, no, che le hits di Telesuono vi siano piaciute. Sergio vi lascia qui per altre 24 ore circa. Appuntamento rinnovato a domani, ovviamente sempre su Web Radio Network, la vostra radio del cuore. A domani, ciao, bye bye.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
17: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
16: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
18: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
19: La Croce Rossa è una grande famiglia.
20: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
18: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
19: Diventa anche tu un volontario.
21: Sono le 22 e 59 minuti.
22: VRN Radio.
21: VRN Radio, la tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile del porto.
16: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
17: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
16: Niente, ignora tutti i messaggi.
18: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
19: Stop!
20: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
21: È mezzanotte e un minuto.
22: VRN Radio.
23: Web Radio Network Night. La notte.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: Web Radio Network Night, la notte.

VRN Radio, solo grandi successi.

0: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: URL.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, ma soprattutto buon best of della settimana. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, the best one.
0: The best, the meglio of the page of the
1: settimana. Of the settimans.
0: Quindi andiamo a ripescare i momenti salienti della settimana trascorsa insieme.
1: Che possiamo dirlo, è difficile. Beh, perché tu poi ti riascolti le puntate e dici, ma è tutto così
0: facciamo
1: bello.
0: Facciamo questo. Abbiamo deciso di iniziare con un po' di simpatia.
1: Sacente, un po' cinica.
0: Tutta appunto artificiale, sì. Con la nostra

0: scusa, puoi rifare quello che hai fatto nel fuori onda? Non so perché a un certo punto ha cominciato a giocare a un tennis immaginario.
1: Ho fatto l'imitazione del tennista quando si sforza, ti fa.
0: Faccelo un po'. È venuta meglio prima. Vabbè, comunque grazie.
1: È perché non c'ho spazio.
0: Non ti medesimi bene. Ecco,
1: spaccato
0: tutto. Ha rotto il microfono. Sì. Niente, adesso finché non lo fa bene andiamo avanti così.
1: Aspetta,
0: tutto il giorno.
1: Perché avete l'ho fatto male, ma è
0: sfidato. Vai. Può bastare. Grazie. Prego. Grazie mille. Allora, continuiamo con... Ah, che bello. Andiamo a trovare i nostri amici capibara.
1: Che sono così carini.
0: Piccola parentesi anche sui suricati.
1: Ah no.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: La nostra Peppia ci ha raccontato che cos'è l'estate secondo lei, mettendola ovviamente a confronto con noi esseri umani. Come al solito mi ha fatto molto sorridere, tipo l'anguria è un dispositivo di raffreddamento naturale.
1: Quella è carina, sì, tipo, sì, un tipo ventilatore. Ventilatore ma più succoso.
0: Buono, sì, è vero, in effetti te mangi un bel cocomero, stai subito fresco.
1: Peroni,
0: andiamo ai messaggi.
1: Giustamente sempre per fare pubblicità, certo. Peroni e cocomero, l'estate.
0: Era
1: sì.
0: Un po' che non ci davi qualche marchio. Bene, andiamo con i messaggi.
1: Da Chiara e Daniele, ciao
0: sì,
1: ragazzi.
0: Io me ne vado nel frattempo.
1: Ciao. Chiara scrive: dopo aver sentito Peppia, ho detto al mio ragazzo che stavo facendo il riavvio in acqua. Mi ha guardata malissimo. Peppia mi sta rovinando la reputazione. Ma non dovete dare adito? Non dovete dare ascolto?
0: Adito, sì.
1: Adito. Adito quale?
0: Non dovete dare adito. Adito.
1: Quale adito? A mignolo, a indice, a pollice.
0: Possiamo andare avanti?
1: Questo è terribile.
0: Sì.
1: Daniele scrive: Peppia dice che sudiamo perché perdiamo liquidi di sistema. Io oggi ho fatto backup con due granite. Sto benissimo, credo. Beh, Peppia consigliava di, insomma, rifocillarsi con delle granite fresche. Mi è venuta voglia di granitale. Come possiamo fare?
0: Ma no, mi ha fatto proprio venire voglia da
1: andiamo
0: al mare.
1: Andiamo al bar?
0: Finiamo,
1: vai.
0: Dai, abbiamo un attimo da finire.

0: scusa, puoi rifare quello che hai fatto nel fuori onda? Non so perché a un certo punto ha cominciato a giocare a un tennis immaginario.
1: Ho fatto l'imitazione del tennista quando si sforza, ti fa.
0: Faccelo un po'. È venuta meglio prima. Vabbè, comunque grazie.
1: È perché non c'ho spazio.
0: Non ti medesimi bene. Ecco,
1: spaccato.
0: Tutto. Ha rotto il microfono. Sì. Niente, adesso finché non lo fa bene andiamo avanti così.
1: Aspetta,
0: tutto il giorno.
1: Perché avete l'ho fatto male, ma è
0: sfidato. Vai. Può bastare. Grazie. Prego. Grazie mille. Allora, continuiamo con... Ah, che bello. Andiamo a trovare i nostri amici capibara.
1: Che sono così carini.
0: Piccola parentesi anche sui suricati.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: The more you feel it.

0: al mondo animale strano ma vero, Natural Edition, parliamo dei capibara che fanno da divano agli altri animali.
1: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro?
0: Sì, sui capibara.
1: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava. Che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita.
0: Bello.
1: Ma la vita lenta, è molto carino il libro.
0: E
1: è
0: perché
1: tutto illustrato.
0: Non me l'hai mai regalato?
1: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
0: Ok, perfetto, allora regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
1: Sì, è per quello si ispira.
0: Comunque in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, sono loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari. E gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
1: Stanchi di volare magari,
0: esatto.
1: Approfittano.
0: E pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discutere. Quindi fate come volete. Tra l'altro questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
1: Amore,
0: sì.
1: Ah certo, l'ho vista, sì. La foto che si tengono la mano nel dormire, come
0: e
1: no?
0: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
1: Topolone.
0: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
1: Fortissima,
0: ecco,
1: questa cosa.
0: Per uccellini piccoli oppure
1: tutto gratis poi,
0: tutto
1: non
0: gratis.
1: È che ti si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
0: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
1: carino.
0: Sì, sì. Comunque nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali. The Comedy Radio
2: Show. VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: È 1:59.
5: VRL Radio. The Calming Radio Show.